magia, che in apri saggia, si viste a oltre requiem za Versace. Business e business e business.

0: Non la sarà cambiato.
1: Non la sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro.

0: Čebela. Čebela.
1: Čebela. Čebela.
2: Čebela.
0: Čebela.
1: Čebela.
3: Čebela. Čebela.